ca din mafii. Felul meu, fata ni, bulla laftandi, ci si faranisti, lanza mia catisti. Bulla laftandi, ci si faranisti, lanza mia catisti, farusu mi die. Ninni nai changi. Tu is a kuniti, tu is a kuniti.

fi. Ti dehu velu, velu nazi. Bulla laftandi, aza casa da visti. Marubenu tareketi. Bulla laftandi, aza casa da visti. Marubenu tavelati, farusumiti.

come per, così di trappole la testa orricca, la testa orricca, ricca, ricca, ricca, ricca, che per il diavolo se si lampicca, potrà la simile di gocciolar, così di trappole la testa orricca, la testa orricca, ricca, ricca,

follissimo enorme merito per gli specifici contro i malefici, morbi benefici, campi scorbutici e le mie pillole che senza i merdi.